tofi, sfulu fito setemba lwa filu sfulono, ale lima tolitasi PIPMA ni Aotearoa. Wafaya le national se va inga ta ua lana fatua sina bole palota e tale pele supermarketi ma wafautua ina vavai ese le pack and save ma le new world ina ia fa iti iti ai ta ua mea ai. A faya tu ina atua le komisi wa fatua inga le fatanganga po le green light o le a faya le national se tu la fone fa malusiele tu ese ina. O Ford Staffs e au fieni kampani fa paanga se lua po le duopoli o lo opu ulea nea i fale o loa umo le New World, Pack and Save ma le Four Square. O fa mauti noa mai e le pale mia ya Chris Van Luxen e le ese supermarketi o le fa malusia i fa ata watu ala to fale o loa i lalo le fainga fa vai po le policy ale national. Ua fola fola ele leipa pati e faa saa kampani te tele mali tongina o tausa ona fai, pe a fai e filifilia ma taitai. Sa unua le taitai ya Chris Hepkins, o sa kampani e lavalo na malosi alo SCI mali tau wanga, e ma fai an tongina tau fai le fuafuaina mo olo masani po basics. E ma fai e pei o mea ai, ma sua au, ma ele esi tu la fono e faa sanga iai. Ma le aswia le leipa nei fainga pe a fa anga oye ni kampani malolosi tangata ni usila i oloa masani. Ta ua fwere se upo fatau wa inga matangata fatau ya Arena Williams. O le fainga fa amai e na o maketi mo mea ta ua e pei o mea ai e le tese swa u fe la ua inga fa le tupe fiso o ta inga ma insiua. Te mai tina iti Pasifika o lo sili atu to o tele lo ta fia le fale mai o no fa afi ta uli o le maanava ma le flu. O lofi tuina le ufei ngā ruenga si inia i fale mai o Starship ma Kate First i au kilani. Le wha atu pula ia le au fai o cases po umta upu ma ua wala au mō nisi fō mai ma tagata to mai wha apitoa le sei fō ma loloina. Pe mele ta ita i fono le vāinga wha apitoa mō tui pui pui o le atunu un. O lo nā tō fea ngai nei ma se siyama ma lo si e ma fō mai le flu. Ele ma fai o na wha ma loloina i vaila au antibiotics. Pe mai Dr. Mariah Roa David, e sili o na vai vai tamaiti o na ele ato otoa o lato pui pui nga. Ua whaiti tia lea whaiti tangata wa overstay e New Zealand tau tangata luai, ai ua whaiti leina lea whaiti tangata Pasifika wa over aso na no whai New Zealand. Fe mele pulo fe malanga inga ya Steve Watson, e tusa ma luas fu lono pasene tangata overstay e mai atune o le Pasifika usitia, ma le luas fu lima pasene sa yele tau tangata luai. Tusi malelua afe lima se lau tangata o lono nofo i New Zealand, ile taimi nei o tangata Tonga, male afe faa se lau tangata Samoa, tusa le male valute si male fitu posene male tausanga watua na iatu. Pai mai Mr. Watson, o le awhai o tangata wa ova aso e tu maupele na ititi, pe afa atu stuse ele fai tau miliona tangata malanga mai faa alitula afono lawful temporary migrants in New Zealand i tausanga ta itasi. O le whaatau ngofia ina o le kai mō tangata o mai supermarketi, o le whatu leo le whainga whaavai a le Green Party Kiwi Mart Policy. O lo o tamo whai le Green Party e whaatu si whare o loa supermarketi e umia ina le malo, e tale pei supermarketi e lua, ma whaititi ei tau o mea tau mafa. Le mele whai pule o le Green Party a te ianau tu i ono, o lato o whainga whaavai po o policies, wa mamanuina whaapitoa, e whaafai ngō fiei le tau o sei fuanga mō a inga kiwi uma. Ma le tana whaai u, wa whaasaleina se ali i taonga solo atoa le whale pui pui mō li anga fiso o tae ma le aisa po le methamphetamine. Na whaasaleina te au i mou unga whale tau, le whaatu langa ino le au mai o le silia ma le lima kilo kalama o le methi i New Zealand le lua afe luis fulfaa. O li ptia mai e matangi tonga wa faa saalo teina se tasi o moli e faa tasi o mafi faa tongi a tau lutui mai se soli tu la fono. Ai taluai na sili atu le lima kilo kalama mai na le fale pui pui lava le faa salanga tala fea ngai. Sa mo telefona o le ne yaso nue teleina la utapua inga soifua.

0: Hebe. Mai se fa manuia stere lava mortato malone e fiaf. Le fiona me tuo faiva. Le sunga il fo mai o tau fa manino ya doctor Tautala Joanna Mulipora. Hebe.
1: Hey.
0: Ya fa afta itele lava. Mo le fa so ne fiaf i soi fuo mai e manuia.
2: Ya tau fa ya soi fuo.
0: Soi fuo fa aftai. Le nasa amoa. Fa fonga mai le tano anga malau. Pastasi au rupe fa lele. Ne afsia fitia to por kalame ole fale a onga ole lumanai mo le mai tato taimi wo te fa minuto na afale oleiva ole pesele a foi mai o tato wati o tato malone afsia fi ole afionga ya honorable au pito ta ala to sur sulu sua William Seal.

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Ia, olea ua sumatasi minute, sulua minute utia ele tu la sumalua re ni tae au. Fa aftai deri utato uri mai fo ili tae au les froili nei lesa sumal valo si ete malua fe lua sumale ono. Fa ta alo fatu sa boa ilau fa funga anga re ni tae au. Ia, fa malulu atu ono utoi un tato mafuta ono nai tutuongi fo i. Ia, fa aftai deri umora mano tato te mafutai. Na tu olo ovo. Te ngai fo inisi mga ruenga. Ia po si fifa i on neye fia fise ia ulia fo i tae au. Ia nisi fo i ona ufto anga ia tu i maota malawa. Ia nisi fo i olo fa fuga mai o tato a inga ia vi ia le lii. Ma ola vano tato tu mafuta i fo i ne yaso. Ia a o tato upokala masa ni lava tato uo tato su ike filoi. Ia tato watu fo i nem ta upo po to fa liu ia tato te fa so ai fo ia fa so solo fo ile tato po klame masani i fisili mutadi ia po to to fa liu liu fie po kosan mari po par po to ai malo lava so i fo malo fo lon sai ia na tu mo fo i se vaia so fa mo ni ina ala ma fo to mai tato tu ia ni tu la tato ma fo to fo se ia pa ia se tu la ro to mau ia un tato fa ma vai fo ile ole pese nei mai punia lava ia una tua turole ole avanoa tatu mafutai la watu fuise mta upu tatu tifaa suwa ni efi afi maili tofari uliu